Aye radi na waye odini mo bro wa bo me ho ban hey odina dum odina dum so di ya kwai.